Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Poi vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

oltre esistenza. Verrei a cercare te perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Ti guarderei ogni giorno ancora come fosse la prima volta.

nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi, e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il Comune di Corena Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il Comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il Comune di Formia e responsabile del servizio di Polizia Locale nel Comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corena Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corena. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, modera il dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini ETL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Privernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1 ottobre, in cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro con ingresso libero sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
0: Radio Formia informa.
5: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Lupa Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4, i biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Terra ti fa.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Forme, c'è l'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 26 settembre 2026, la chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano Martiri. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per passarci la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centola in voce con la valida e preziosa capacità di Cadigustano. Siamo pronti alle letture 12 iniziali, cominciando come sempre la Riete. Il giorno lavorativo prosegue all'insegna della progettazione, in attesa che i tempi siano maturi per avere riscontri concreti. Venere torna a sorridervi, le innovazioni trovano consenso nelle altre sfere. L'Ariete al Toro. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi nella necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste scoprire. Iniziate un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi. Dal Toro ai Gemelli, clima da tragedia greca ai vostri occhi, emotività e nervosismo fuori controllo, anzi che forse non avrebbero motivo di esserci, visto il ritorno di Venere. Avete bisogno di respirare aria pulita a pieni polmoni. Dai Gemelli al Cancro, clima pensieroso per quanto riguarda la carriera, siete ambiziosi ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. Convincetevi che c'è tempo per raggiungere i risultati voluti. Dal Cancro al Leone, con la sosta lunare di Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po' di cautela con l'alimentazione in questo periodo. Dal Leone alla Vergine, giorno colmo di pene affettive. L'immaginazione vi gioca un brutto scherzo. Rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Il terzo grado indispettisce la persona amata. Bilancia, la luna vi porta il dono vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità, notizie, variate la dieta. Ottimo periodo per l'avvio di una collaborazione. Scorpione, ci vuole una pausa di riflessione anche se nei momenti più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e timori. Fuochi d'artificio sul versante dell'amore. Sagittario, la luna e il segno forma aspetti contrastanti che vi rendono a tratti euforici e a tratti malinconici. Consolatevi con il lavoro. Andate fortissimo. Le novità sono nell'aria. Sbocciano fiori nuovi. Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili a assumervi altri oneri. Siete pieni di energia, pronti per la scalata al successo. Acquario, Luna, Giove e Plutone rendono splendida la giornata, soprattutto se siete in partenza, magari per raggiungere amici che vivono lontano. In amore, siate aperti a qualsiasi esperienza. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. La voglia di evasione e di libertà si scontra con una serie di imprevisti e tensioni con l'ambiente. Segnale di malcontento dal partner e dai parenti. Un radicale cambio di programma è risolutivo. Bene tutto anche questo sabato 26 settembre 2026 a Radio Forme, all'appuntamento con lo stellato oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimi Cosma e Damiano Martiri. Il sole sorgerà alle 7.13, tramonterà alle 19.16, la luna crescente si leverà alle 18.54, calerà domani mattina alle 6.50. Diamo gli auguri a Linda Hamilton che come 70 anni, a Jim Cavitzel che come 58 anni, a Marcel Jacobs che come 32 anni. Qualche data da ricordare, 1997, forti scosse colpiscono con Fiorito tra Umbria e Marche, 11 morti, danni anche alla Basilica di San Francesco d'Assisi. La frase del giorno, abbi fiducia in te stesso, ogni cuore vibra su quella corda di ferro. E invece i pensieri di questa mattina sono, chi pianta d'autunno guadagna un anno. La fretta e il bene non stanno mai insieme. Chi più fa, meno presume. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto. È tutto per questo sabato 26 settembre 2026. All'appuntamento col suo orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte di te. Che vi do l'appuntamento domani, domenica 27 settembre 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata da scuola e un buon sabato sera. Un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi, e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo Consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corino Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corino. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Bates, degustazione di vini e TL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Privernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1 ottobre, in cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18, presso il Club Nautico di Gaeta, si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro, con ingresso libero, sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della Parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia, casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4, i biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Sono le 7:35 minuti. 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno la corda troppo tesa si spezza mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti e oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'ascolti e non la lasci.
1: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 300.

0: 829 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno.
7: Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
11: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
12: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
13: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della Polizia Locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del Corpo dei Vigili Urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il Corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corena Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corena Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corena. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. Ed siate ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia alla prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi, al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà, tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi, la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini ETL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Privernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1° ottobre. In cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro con ingresso libero sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
2: Radio Formia informa.
13: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a 2 lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4, i biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
12: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Forma, c'è l'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 26 settembre 2026, alla chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano Martiri. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per essere accelerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scentola in voce con la valida e preziosa come siete cadi gustano. Siamo pronti alle 12 si inizia, cominciando come sempre la riete. Il giorno lavorativo prosegue all'insegna della progettazione, in attesa che i tempi siano maturi per avere riscontri concreti. Venere torna a sorridervi, le innovazioni trovano consenso nelle altre sfere. L'Ariete al Toro. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi nella necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste scoprire. Iniziate un ciclo di piacevoli e rinvigorenti massaggi. Dal Toro ai Gemelli. Clima da tragedia greca ai vostri occhi. Emotività e nervosismo fuori controllo, anzi che forse non avrebbero motivo di esserci, visto il ritorno di Venere. Avete bisogno di respirare aria pulita a pieni polmoni. Dai Gemelli al Cancro. Clima pensieroso per quanto riguarda la carriera. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. Convincetevi che c'è tempo per raggiungere i risultati voluti. Dal Cancro al Leone. Con la sosta lunare di Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po' di cautela con l'alimentazione in questo periodo. Dal Leone alla Vergine. Giorno colmo di pene affettive. L'immaginazione vi gioca un brutto scherzo. Rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Il terzo grado indispettisce la persona amata. Bilancia. La luna vi porta il dono vitalità e buon umore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità, notizie, variate la dieta. Ottimo periodo per l'avvio di una collaborazione. Scorpione. Ci vuole una pausa di riflessione anche se nei momenti più brillanti. La giornata vi porta a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e timori. Fuochi d'artificio sul versante dell'amore. Sagittario, la luna e il segno forma aspetti contrastanti che vi rendono a tratti euforici e a tratti malinconici. Consolatevi con il lavoro, andate fortissimo, le novità sono nell'aria, sbocciano fiori nuovi. Capricorno, per il conseguimento dei vostri obiettivi, rendetevi disponibili a assumervi altri oneri. Siete pieni di energia, pronti per la scalata al successo. Acquario, Luna, Giove e Plutone rendono splendida la giornata, soprattutto se siete in partenza, magari per raggiungere amici che vivono lontano. In amore, siate aperti a qualsiasi esperienza. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La voglia di evasione, di libertà si scontra con una serie di imprevisti e tensioni con l'ambiente. Segnale di malcontento dal partner e dai parenti. Un radicale cambio di programma è risolutivo. Bene, tutto anche questo sabato 26 settembre 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con l'estero oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santissimi Cosima e Damiano Martiri. Il sole sorge alle 7.13, tramonterà alle 19.16, la luna crescente si leverà alle 18.54, calerà domani mattina alle 6.50. Diamo gli auguri a Linda Hamilton che come 70 anni, a Jim Cavitzel che come 58 anni, a Marcel Jacobs che come 32 anni. Qualche data da ricordare: 1997, forti scosse colpiscono col Fiorito tra Umbria e Marche, 11 morti, danni anche alla Basilica di San Francesco d'Assisi. La frase del giorno: abbi fiducia in te stesso, ogni cuore vibra su quella corda di ferro. E invece i pensieri di questa mattina sono: chi pianta d'autunno guadagna un anno, la fretta e il bene non stanno mai insieme, chi più fa meno presume. A
ancora buongiorno, buon lavoro a voi. Tutto per questo sabato 26 settembre 2026, all'appuntamento col suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte di te, che vedo l'appuntamento domani, domenica 27 settembre 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: 26 settembre 2026 è sabato, la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. Train, Madonna.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Rain, brano di Madonna. Invece alla numero 9 troviamo Can We Get It Now, The Prince of Rap.

casella numero 9 occupata questa settimana dal brano di The Prince of Rap, Can We Get Enough? Mentre alla numero 8 troviamo Rotta per Casa di Dio, gli 883.

era il brano degli 883 Rotta per casa di Dio al numero 8 della nostra classifica. E continuando a scalare la classifica, troviamo la posizione numero 7, The New Forgiver, i Pet Shop Boys.

posizione numero 7 per i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica. Life, Life, Lead the Way.

Stessa posizione della scorsa settimana, al numero 6 per il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti in

mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Brigadei Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per Italisa con la loro A Bigger Day. Ascoltiamo ora chi c'è alla posizione numero 4, What's Up, i Forno Blonde.

0: Guadagna 3 posizioni dalla numero 7 alla numero 4 il brano dei Forno Blonde, What's Up. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le 3 canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
5: Hit Parade.
6: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. All That She Wants, The Ace of Base.

posizione numero 2, dunque da Migella ad onore della nostra classifica, è il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Invece la nostra numero 1 in classifica è...

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. What is love? E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Rain, Madonna. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Settima, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, A Brigaday, i Talisa. Quarta, What's Up, i Forno Blonde. Terza, All That She Want, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E sempre prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in-house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. Assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Matarazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo Consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della Polizia Locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del Corpo dei Vigili Urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il Corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acqua Traversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Coreno Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Coreno. Oggi prenderà il via, presso la villa comunale Umberto I di Formia, la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia Idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane, alle 10.30, al Porticciolo Caposele, l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolario Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine e Baits, degustazione di vini e TL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Pivernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1 ottobre, in cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro, con ingresso libero, sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4. I biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Stai ascoltando.
4: Radio

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. California,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in-house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. Assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Matarazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della Polizia Locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del Corpo dei Vigili Urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il Corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di Polizia Locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e ha augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acqua Traversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corino Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corino. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. Iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane, alle 10.30, al Porticciolo Caposele, l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi, al Circo Claudio Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà, tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi, la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini e TL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Pivernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1 ottobre, in cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro con ingresso libero sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della parrocchia della Risurrezione il Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4, i biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Torna dunque la nostra sigla, una buona giornata, come sempre, sabato, in Balera naturalmente, questo è il nostro appuntamento di oggi, questo 26 sabato con la Chiesa che ricorda i Santi Cosma e Damiano, e ancora San Nilo da Rossano Abate. Dunque, luna piena alle 18.48, qualche fiocco di neve, questi sono i vina di Barzellette, sulle cime alpine e nebbie sulla pianura padana. Beh, insomma, Barzellette. Allora, siamo all'appuntamento del sabato in Balera. Spero che, allora, ieri ho avuto qualche telefonata da parte di qualche ascoltatore che diceva che non ci ascoltava più, perché evidentemente si era interrotta la linea. Allora, spero che tutto sia ripristinato, fatemi sapere, al limite, no? Dunque, siamo all'appuntamento musicale e allora, come sempre, non ci resta che augurare a tutti quanti voi un buon pomeriggio in compagnia di Radio Formia.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Come sempre vi ricordiamo che a causa naturalmente di un momento così particolare, allora il Vermentino sarà di scena il 23 di ottobre, non il 2 come annunciato qualche giorno fa. Allora il Vermentino, cena degustazione 23 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners naturalmente. Per questioni organizzative sarà rimandato al 23 di ottobre. Cena degustazione naturalmente. Allora, per ulteriori informazioni, come sempre, vi rimandiamo al ristorante La Villetta, numero storico lo 0771 72 31 13. Per chi vuole prenotarsi, preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Per questioni organizzative, allora, è stata posticipata al 23 di ottobre, Sua Maestà il Vermentino, cena degustazione. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta naturalmente al Gianola.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi.

0: e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla e a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. L'assessore all'ambiente, Francesca Di Rocco, ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Matarazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Coreno Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Coreno. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, modera il dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini e TL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Privernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1° ottobre. In cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program, sussidiario gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro, con ingresso libero, sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della parrocchia della Risurrezione il Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
1: Radio Formia vi informa.
0: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La Polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a 2 lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta trasferta contro la Rumulia. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4. I biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Rendiamo i nostri appuntamenti del programma Il Musichiere. Questo è il nostro secondo appuntamento del programma. Intanto buon sabato pomeriggio in compagnia di Radio Formia.

0: Antonio Aprile Palumbo, allora, sono gli autori di questo momento musicale che abbiamo riascoltato in apertura del nostro programma con la Feltri, Rossella Feltri, Toga stata a casa. Ecco, allora andiamo avanti con il nostro appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Come sempre ricordiamo che per questioni organizzative il Vermentino, insomma il Maestro Vermentino, la cena di degustazione è stata posticipata al 23 di ottobre, pertanto tre territori, tre interrogazioni, la Gallura, la Toscana, il Lazio, sono i partners naturalmente per il Vermentino, cena di degustazione, l'appuntamento è per il 23 di agosto, lo ricordiamo. Ulteriori informazioni, 23 di ottobre, dunque. Per informazioni, informazioni in Porticciolo Romano a Gianola 0771 72 31 13, che poi è il numero storico. Per prenotazioni, probabilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Allora, cena degustazione è stata posticipata al 23 di ottobre. Il Vermentino, cena degustazione, territori, tre territori, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Allora, questo è l'appuntamento per il 23 di ottobre, lo ricordiamo, ristorante La Villetta a Formia, come sempre, vi aspetta per questo avvenimento importantissimo da non mancare.

Scelsi di Matteo Bensi con Acqua e Sapone, il brano l'abbiamo appena proposto. Adesso il Rendano, Core Vim, questo è il suo lavoro, mai più questo è il brano.

Questa dunque è la voce della Iden Rendano con Make You, il brano che abbiamo ascoltato. Adesso andiamo a salutare Civita e Giuliano, buon sabato e buona domenica naturalmente, un saluto a Gabriella, Tina e a Marco, Monica e Andrea naturalmente, buon pomeriggio con i tapisi dei sogni che non contrariamente a quello che è il brano che proponiamo sempre, Piccolo Fiore, questa volta è...

Tempesta dei sogni, dunque, con Rivoglio te, abbiamo mandato il brano per salutare Civita e Giuliano, naturalmente il nostro saluto è esteso tutto quanto la famiglia. Memoria di un pazzo, questo è un lavoro di Gianfranco Caliendo, la voce dei Nuovi Angeli del Genere Semplici, scomparso qualche tempo fa. Allora lo riascoltiamo, Iwan Vegate. Questo è il brano.

0: che lindo,
1: che abbiamo appena riascoltato Iwan Vigatè, la voce solista del Giardino dei Semplici, chi non lo ricorda, scomparso qualche tempo fa. Allora, andiamo avanti con una delle voci più belle del firmamento della musica cosiddetta leggera, si può per dire. È la Titti Bianchi che riascoltiamo con Cuore Bandito. Il momento musicale lo mandiamo per salutare Rossana e Franco, insieme a Gabriella e Giuseppe Testa e insieme naturalmente a Giulia, Ermede e a Tullio, con il nostro buon sabato e la buona domenica.

Buonasera, bendito la TTBN, che è una delle voci più belle del firmamento, lo dicevamo, delle grandi orchestre italiane. Allora, adesso andiamo a festeggiare Nando D'Andrea con uno dei momenti musicali più belli del suo repertorio, come un quaderno. Lo festeggiamo insieme naturalmente alla buona musica Salvatore Casale e l'autore del brano, naturalmente per quanto riguarda la musica.

Abbiamo riascoltato dunque, tratto da quello che il cuore non dice, Nando D'Andrea con Come un quaderno, è uno dei momenti belli del suo repertorio, Come un quaderno, con Salvatore Casale che è l'autore per quanto riguarda le musiche e il testo. Amante vagabondo con Franco Bastelli per salutare, dunque salutiamo Enza, gli amici che ci seguono da Santo Gianni e Giannola, magari, buon pomeriggio a voi, buon sabato.

Marco Pastrelli con l'amante vagabondo, la bellezza passa, i sentimenti restano. Allora salutiamo nostra carissima Enza, salutiamo naturalmente i nostri amici di Santo Gianni di Gianola, buon pomeriggio con il momento musicale che abbiamo ascoltato attraverso Pastrelli. Allora, andiamo avanti con il saluto consueto per Gina e Salvatore dell'appuntamento del sabato con

Questo dunque è il sogno gitano con il brano del sabato, l'appuntamento del sabato per salutare Gina e Salvatore, naturalmente il nostro buon sabato pomeriggio e anche la buona domenica. Allora, si va avanti con un altro momento musicale, Eterna Malattia, ce lo propone il brano Michele Rodella. Allora, io voglio salutare Tonino Scipione e Angela. Buon pomeriggio naturalmente, buon sabato anche per voi con la buona domenica.

0: Singapore.
1: Oh, dunque, Eterna Malattia, questo è il brano che abbiamo ascoltato. Andiamo avanti con il nostro appuntamento. Appuntamento anche con la pubblicità, a quanto pare. Eccola lì. Siamo pronti? Spero di sì. Eccola.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

abbiamo riascoltato Marco Calone con l'album Guerriero e con questo suo momento musicale da Nun te poz perdonà con Francese e Arienzo, naturalmente gli autori. L'altro appuntamento del sabato è insieme a Galassi, contiamo davvero, il momento musicale lo mandiamo per salutare Lamberto e Lidia. Intanto buon sabato e una buona domenica.

Il Galassi, naturalmente, questo è l'altro appuntamento che abbiamo per quanto riguarda il sabato con il momento musicale che abbiamo appena proposto. Contiamo davvero, salutiamo Lamberto e Lidia. Allora, primissimo momento musicale di Nicola Di Bari. Questo è il brano che mandiamo per salutare Velia con un buon sabato e una buona domenica.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Allora, siamo arrivati alla conclusione, il nostro non-stop musicale. Bene, allora buon pomeriggio, naturalmente, buon ascolto e alla prossima.

guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. la vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. Assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il Comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il Comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il Comune di Formia e responsabile del servizio di Polizia Locale nel Comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corino Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corino. Oggi prenderà il via, presso la villa comunale Umberto I di Formia, la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia Idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane, alle 10.30, al Porticciolo Caposele, l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolario Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini ETL. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte si terrà oggi alle 18.30 al punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, un incontro per la presentazione dell'antologia Poesie di Mario Palluzzi. Dialogherà con l'autore Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio e Cicerone. Letture a cura di Salvatore Bartolomeo e Silvia Gionta. Contemporaneamente sarà possibile visitare anche la mostra dello stesso artista Pivernate di Forme Instabili dal giornale La Fotografia, aperta fino al 1° in cui Palluzzi presenta per la prima volta al pubblico una significativa parte della propria ricerca fotografica sperimentale. Oggi alle 18 presso il Club Nautico di Gaeta si terrà la presentazione del volume Gaeta Program Sussidiario Gaetano, libro didattico e quaderno operativo edito da Ali Ribelli, di cui è curatrice la professoressa Milena Mannucci, con la collaborazione di numerosi autori. Gaeta Program racconta Gaeta come punto di partenza per un viaggio nella storia, un percorso che intreccia luoghi, personaggi e vicende locali con i grandi avvenimenti del mondo. L'incontro, con ingresso libero, sarà aperto dai saluti del presidente del Club Nautico, professor Paolo Michalizzi. Su iniziativa della Parrocchia della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4. I biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca!
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi, e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binocolari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. Assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo Consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della Polizia Locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del Corpo dei Vigili Urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il Corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il Comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il Comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il Comune di Formia e responsabile del servizio di Polizia Locale nel Comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Coreno Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Coreno. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini ETL. Su iniziativa della parrocchia della Resurrezione il Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
5: Radio Formia. Informa, sport, sport.
4: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a 2 lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulia. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4, i biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Noi due siamo bravi,

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in-house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi, e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santoianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1.500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binoculari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. L'assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa, perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corino Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corino. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola, una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 wine and baits, degustazione di vini ETL. su iniziativa della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20:30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quarta giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B, la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di sedicesimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulea. Giocherà in casa alla ricerca della prima vittoria il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Fiorentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4. I biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Radio Fogna, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

radiofonica. Aria Dance 90 live nella tua discoteca con

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il bilancio di previsione 2026-2028 sarà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Formia, convocato per mercoledì prossimo alle 14.30. Altro punto importante in discussione, quello per l'affidamento in-house alla Formia Rifiuti Zero della gestione del servizio pubblico locale di sosta e a pagamento su aree pubbliche o di uso pubblico del Comune di Formia e dei servizi connessi. La gestione del nuovo servizio dei parcheggi andrà in vigore dal prossimo 1 dicembre. Così è stato anticipato anche in una precedente circostanza dallo stesso Comune di Formia. Inoltre è in agenda anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Spazio anche a due interrogazioni, una riguardante la presenza di cinghiali nell'area costiera di Formia e il caso di salmonellosi e l'altra relativa alle criticità e necessità di una programmazione complessiva del quartiere di Gianola Santo Ianni. Una nuova area verde di circa 100 metri quadrati con 96 tra alberi e arbusti, spazi per le attività didattiche e strumenti per l'educazione ambientale dei più piccoli. La Giunta Comunale di Formia ha approvato il progetto per la realizzazione di una microforesta ecopedagogica nell'area dell'asilo nido comunale Allegri Monelli, nell'ambito del progetto Ossigeno della Regione Lazio. L'intervento nasce con l'obiettivo di creare uno spazio verde dedicato ai bambini, nel quale natura, educazione ambientale e attività didattiche possano integrarsi in un unico percorso. Il progetto, redatto a livello preliminare, prevede la sistemazione di un'area di circa 100 metri quadrati all'interno del lotto comunale di circa 1500 metri quadri a servizio dell'asilo. La microforesta sarà composta complessivamente da 96 esemplari, 50 alberi e 46 arbusti scelti tra le specie indicate dalla Regione Lazio. La particolare varietà della vegetazione consentirà di creare differenti livelli di osservazione e piccoli spazi destinati alle attività didattiche. Nella scelta delle alberature è stata inoltre posta attenzione all'aspetto cromatico, particolarmente importante considerando la giovane età dei bambini. Il progetto prevede anche una recinzione rustica in legno di castagno, accessi dedicati e una specifica dotazione per le attività educative, tavoli da lavoro con panche, binoculari stereoscopici, sensori per il monitoraggio, temperatura e umidità del suolo, pannelli didattici e informativi, oltre ad una cassonatura per attrezzature e compost. Inoltre, l'intervento assume una particolare valenza ambientale. L'area individuata, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dell'asilo e a circa 40 metri dalla linea ferroviaria Roma-Napoli. La vegetazione potrà quindi contribuire anche a creare una barriera verde con funzione di mitigazione dell'impatto acustico, oltre a rappresentare uno spazio naturale a disposizione delle attività educative. Con l'approvazione di questo progetto, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, viene compiuto un ulteriore passo nella direzione di una Formia più verde, sostenibile e attenta alla qualità degli spazi dedicati ai bambini. La microforesta ecopedagogica non sarà semplicemente una nuova area verde, ma uno spazio nel quale i nostri bambini potranno entrare quotidianamente in contatto con la natura, imparando a conoscerla ed a rispettarla attraverso l'esperienza diretta. La scelta di realizzare l'intervento accanto all'asilo Allegri Monelli, ha aggiunto il sindaco Taddeo, rende ancora più significativo il progetto. Assessore all'ambiente Francesca Di Rocco ha aggiunto che la microforesta rappresenta una vera e propria aula verde all'aperto. Si è voluto dare al progetto una forte caratterizzazione educativa perché crediamo che la sensibilità ambientale debba essere coltivata fin dai primi anni di vita. Il Consiglio Comunale di Gaeta ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2025 con l'assenza del consigliere Raffaele Materazzo e i voti contrari di Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis. Quest'ultimo ha accusato un malore, è stato condotto in ospedale in osservazione. Le sue condizioni sono migliorate poi nel pomeriggio. I lavori nell'aula consiliare sono stati sospesi per consentire i soccorsi. Alla ripresa del dibattito si è parlato dello schema di accordo tra il Comune e la Fondazione Città di Gaeta, oltre che del procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia. Entrambi i punti, viste le eccezioni emerse, sono stati poi rinviati al prossimo Consiglio fissato per il 2 ottobre. Cambio al vertice della polizia locale a Gaeta. Il sindaco Cristian Leccese ha conferito al dottor Mauro Pimpinella l'incarico di dirigente comandante del corpo dei vigili urbani. Il passaggio di consegne tra il neocomandante e la dirigente uscente Anna Maria De Filippis, che ha guidato il corpo negli ultimi 6 anni e mezzo, avrà decorrenza ufficiale dal 1 ottobre prossimo. La scelta è maturata in seguito all'esame del curriculum e della valutazione della commissione esaminatrice sui candidati partecipanti alla selezione. Mauro Pimpinella, 52 anni, già vice comandante della Polizia Locale di Gaeta, vanta un percorso di profilo nella pubblica amministrazione, caratterizzato da molteplici incarichi di responsabilità. È stato istruttore di vigilanza e comandante con funzione apicale presso il comune di Corina Ausonio, istruttore direttivo di vigilanza con funzione di vice comandante presso il comune di Monte San Biagio, istruttore direttivo presso il comune di Formia e responsabile del servizio di polizia locale nel comune di Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Leccese ha rivolto un ringraziamento alla comandante uscente Anna Maria De Filippis per l'intensa e preziosa attività svolta al servizio della città fin dal marzo 2020 e ha augurato al neocomandante Pimpinella buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico. Don Andrea Zdanuk è il nuovo parroco della chiesa di San Luca a Maranola. Subentra a Don Gennaro Petruccelli, destinato dalla diocesi alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Acquatraversa, in seguito all'esperienza missionaria iniziata dal precedente parroco Don Mariano Salpinone, partito per la Cina. Don Andrea Zdanuk è arrivato in Italia giovanissimo e tra l'altro proprio a Maranola ha operato come prima esperienza insieme allo storico parroco del paese Don Antonio. Quindi conosce molti dei fedeli e il borgo collinare, profondamente cattolico. Per il suo ritorno nella comunità parrocchiale maranolese è stata organizzata un'adorazione eucaristica in preghiera. Don Andrea Zdanuk è stato parroco presso la parrocchia Santa Margherita Vergine Martire di Corino Ausonio, assistente spirituale della confraternita di San Giuseppe, sempre a Corino. Oggi prenderà il via presso la villa comunale Umberto I di Formia la festa dell'unità promossa dal circolo del Partito Democratico. L'appuntamento è alle 18 con l'incontro pubblico Formia idee per la città, porta le tue proposte. Al termine dell'incontro sui temi di attualità e di politica, spiega il segretario del PD locale Stefano Scipione, la serata proseguirà con lo stand gastronomico. È iniziata ieri al Circolo Nautico Caposele di Formia la prima edizione di Degustando Taste, il Lazio in tavola. Una 3 giorni realizzata con il contributo di Regione Lazio, Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Formia, con la collaborazione delle principali associazioni di categoria del settore agroalimentare e della pesca. Stand aperti dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30. Ieri il primo incontro presso il Circolo Nautico Caposele sul valore dell'olio extravergine. Stamane alle 10.30 al Porticciolo Caposele l'inaugurazione ufficiale della Fiera Mercato, alle 11 cornetti, miele e confetture, colazione in degustazione. Alle 12.30 Sud del Gusto, piccolo brunch con i sapori del Sud Pontino. Alle 17.30 frutta gelata, degustazione di gelati alla frutta di stagione. Alle 18 poi al Circolo Nautico Caposele, convegno sul tema Il mare che verrà tra cambiamenti e sostenibilità, con gli interventi del biologo marino Adriano Madonna, della dottoressa Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca, Modera, e dottor Francesco Sorgente, project manager, consulente in business planning e formazione. Alle 19 poi la cena con i prodotti tipici Il cielo e il mare. Alle 20.30 nell'area archeologica Caposele, concerto swing dal vivo con i Swing Gang. Alle 21.30 Wine and Baits, degustazione di vini ETL. Su iniziativa della parrocchia della Risurrezione, il Nostro Signore Gesù Cristo di Gianola, sarà presentato domani alle 20.30 presso l'Arena Molo Caposele a Formia il musical Coco.
0: Radio Formia. Informa, sport, sport.
2: Domani si disputa la 4ª giornata del campionato di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia, reduce dalla sconfitta a sorpresa nel turno di 16esimi di Coppa Italia casalingo contro la Vissezze, cercherà il riscatto immediato in campo allo stadio Washington Parisio, dove affronterà la formazione romana del Real San Basilio. La polisportiva Gaeta, che in classifica è al secondo posto a due lunghezze dalla vetta, sarà impegnata in trasferta contro la Romulia. Giocherà in casa, alla ricerca della prima vittoria, il Terracina contro lo Sterparo. Gli altri incontri in programma domani: Arce Alatri, Monte San Giovanni Campano, Roma City, Ferentino Luva Frascati, Roccasecca Salaria, Lodigiani Vissezze e Cassino Pomezia. Terza gara in 7 giorni per il Formia Futsal, dopo il successo contro Reggio Calabria per 9-1 ed il pareggio ottenuto mercoledì a Fabbrica 4-4. I biancazzurri di Alessandro Bagalà giocheranno oggi in casa alle 15 contro il CDM Genova, reduce dalla prima affermazione esterna. L'obiettivo è quello di conquistare un altro risultato positivo nel campionato di A2 Elite di calcio A5. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. Let the beat control your body.
3: Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito
4: radioformia.it.
3: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Fitaleo.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.

0: successi dance mixati.
1: Radio Formula.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

pezzi di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: Radio Shopping.
1: Segui la radio con Media Player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix Live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto è un DJ.